ma non pensarci troppo, mi fa male. Questo fumo dolce come il miele,

caratterizzata da una metrica in quattro quarti con cassa imbattuta su ogni quarto. Ed è